0: Hello, Kamsa.
1: Hello,
0: Kamsa. Hello, Kamsa. Hello,
1: Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa.
0: Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello,
1: Kamsa. Hello, Kamsa. Hello,
0: Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa.
1: Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello,
0: Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa.
1: Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kamsa. Hello, Kams